Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
1: Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare, parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più grossa prima di essere ammazzato.
2: Radio

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età. Voglio

0: ultime notizie.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. In apertura il caos alla nazionale di calcio dopo che è saltato l'arrivo di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico. A bloccare l'accordo, quando era ai dettagli, è stato il presidente della FIGC Malagò a causa delle pressioni politiche e della inopportunità istituzionale legata al ruolo di Pirlo come testimonial della piattaforma russa di scommesse Fombet. Il caso ha provocato un terremoto in federazione. Dopo appena 16 giorni si sono dimessi il direttore tecnico Maldini e la advisor Leonardo, mentre è botta in risposta a distanza tra il ministro dello sport Abodi, che ha parlato di brutta figura, e Malagò, che respinge le critiche. Annuncia novità in giornata: spunta il nome di Giorgio Chiellini come nuovo direttore tecnico e tornano in ballo per la panchina dell'Italia Conte e Mancini. Consiglio dei ministri ieri, durato solo 20 minuti, è servito a varare un nuovo decreto per il contrasto al caro carburanti. Da oggi al 6 agosto scatta uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, un intervento da 125 milioni di euro. Non risolve il problema, ma è una risposta tempestiva e responsabile, tenendo in considerazione le poche risorse che abbiamo, afferma Giorgia Meloni. Evitato l'aumento delle sigarette a copertura delle misure, le risorse arrivano da più interventi. Approvato anche lo stanziamento di nuovi fondi per garantire la continuità operativa dell'ex ILVA. Il conflitto Stati Uniti-Iran: Donald Trump sospende i raid per concedere una chance alla diplomazia, minacciando però azioni fortissime in caso di fallimento. Sospese per ora anche le ritorsioni di Teheran, le speranze di un accordo fanno calare il prezzo del petrolio, crolla di oltre il 5%. Oggi il premier israeliano Netanyahu è atteso alla Casa Bianca. Torniamo in Italia. Dopo gli scontri di sabato a Chiomonte, sopralluogo di Giorgia Meloni e del ministro dell'interno Piantedosi, al cantiere della TAV in Val di Susa, questa non è espressione del dissenso ma violenza pura, e assicurano da Palazzo Chigi lo Stato non indietreggerà. 126 uomini delle forze dell'ordine feriti, i danni alle strutture costeranno alla TELT oltre un milione di euro. La procura di Torino indaga per devastazione. Intanto la polizia ha già identificato 800 persone e fermato 4 antagonisti stranieri. Si segue la pista di una regia internazionale dei Black Bloc. Ancora la cronaca svolta nell'inchiesta sulla morte di Alessio Pio Coppolino, il bimbo di un anno e mezzo deceduto a Catanzaro dopo malore all'asilo di Tropea. L'autopsia ha stabilito che la causa è stata una meningoencefalite da sesta malattia con una concomitanza di stafilococco. Esclusa dunque l'infezione ipotizzata in un primo momento, l'asilo nido è stato chiuso temporaneamente per procedere ad una sanificazione. In chiusura in meteo, in arrivo la quarta ondata di caldo dell'estate che rischia di essere la più intensa della stagione. Da domani l'anticiclone africano tornerà a stringere l'Italia in una morsa di afa e umidità con picchi nel weekend di 40-41 gradi, forte disagio anche dopo il tramonto, attese notti tropicali con temperature che non scenderanno sotto i 25-27 gradi. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Buon martedì mattina.

0: aspettando il treno delle 8.
1: Beh, a questo punto voglio il frigorifero per umani, cioè in Giappone l'hanno messo a punto, l'hanno costruito e ne voglio uno assolutamente per questa nuova ondata di calore di cui abbiamo sentito anche poco fa. Angelo Zella, tu lo vuoi? Lo vuoi il frigorifero? Perché? Perché non c'è della tua dimensione? No, non lo so, per quale motivo? Vabbè, poi ne parliamo. Intanto buongiorno da Ida Di Martino. Cominciamo subito con Pino Daniele.

Daniele che apre questa mattinata di martedì 28 luglio e buongiorno a tutti voi, ben trovati in questa mattinata che comunque è ancora accettabile, insomma si può ancora fare. Poi come dicevamo poco fa, ci vorrebbe un bel frigorifero per umani che è stato progettato in Giappone. Allora devo dire che Angelo Zella si è arrabbiato perché ho detto allora siamo di taglie diverse, ma perché tu sei un uomo, hai una struttura diversa. Ma il capitano questa mattina si è arrabbiato, anzi il comandante di vascello Angelo Zella. Vabbè, intanto scherzando, ecco, i giapponesi hanno ideato questo sistema, 5 minuti in uno di questi distributori automatici per umani, però attenzione, dà un piacevole fresco, mentre trascorrere circa 10 minuti al suo interno può anche contribuire a ridurre la temperatura corporea ed alleviare i sintomi legati ai colpi di calore. No, 10 minuti, 5 minuti, l'intera notte bisogna stare in questo frigorifero. Vabbè, cominciamo così, sdrammatizziamo, parleremo di tante cose, vari argomenti, i vostri messaggi, il vostro buongiorno al 347 49 00 29. E ci sono Merck e Cremont, Serena Brancale e The Colors.

Partenope che si sta preparando per la festa dei 100 anni del Napoli. Da domani saranno disponibili anche i ticket per partecipare a questo mega evento previsto per sabato 1° agosto.

Gazzelle con Da Capo a 12, sono le 7:13 minuti e spalanchiamo le porte della nostra edicola anche questa mattina. Vediamo le prime pagine dei principali quotidiani. Il Corriere della Sera in apertura: ci sono gli scontri No TAV, stretta sui violenti, controlli a tappeto, 1500 identificati. Meloni dice la magistratura faccia il massimo. La premier va in Val di Susa, Schlein condanna senza se senza ma, fermati intanto due tedeschi. Vediamo poi a centropagina la telenovela azzurra che ritroveremo un po' su tutti i giornali oggi. Nazionale via Maldini, in corsa per la panchina Mancini prima di Conte, con la bocciatura di Conte che è arrivata ieri. La Repubblica: mancano i soldi per abbassare il costo della benzina, solo per il gasolio 17 centesimi in meno fino al 6 agosto. I vice premier contrari all'aumento sui tabacchi. Ilva intanto stop dai giudici, versati ancora 100 milioni. E anche qui ritroviamo la nazionale un flop anche senza giocare. Pirlo da allenatore, in pectore a grande escluso. Lasciano Maldini e Leonardo. Lite Malagò a Bodi. Avanza l'idea Mancini CT, ma la Serie A spinge per Conte. Il Fatto Quotidiano: spiccioli solo sul diesel e rissa su tasse e fumo. Sconticino per 7 giorni sperando in Trump. Resterà intanto la benzina sopra i 2 euro, il prezzo del gasolio non scenderà, però i ministri litigano per i 125 milioni. Meloni, Forza Italia e Lega contro Giorgetti su aumento dei tabacchi. Il Mattino apre con la nazionale, l'è tutto da rifare. Pasticcio azzurro, salta la nomina di Pirlo, via Maldini e Leonardo. Governo furioso, ora Mancini più di Conte. E a centropagina troviamo invece la notizia che riguarda il diesel, giù il prezzo, niente tassa sul fumo. No TAV, la premier in visita nel cantiere devastato, in arrivo la norma antiviolenti. La cronaca: giornalista ucciso, il delitto di Salerno, delitto premeditato eseguito con crudeltà. L'accusato insiste, le sue proposte allontanavano dalla fede i miei amici musulmani e resta in cella. Le pagine locali della Campania, il Corriere del Mezzogiorno è in apertura, più contribuenti, la Tari non cresce. 16.000 nuove posizioni grazie alla riscossione. Il sindaco dice l'obiettivo è ridurre la tariffa. Decisione della Giunta, Baretta, per il quarto anno consecutivo la tassa comunale sui rifiuti non aumenta. Repubblica Napoli: movida, nuove regole e polemiche, stop alcol in strada da mezzanotte. Il comune annuncia le misure. Entro il 6 di agosto comitati e locali potranno proporre modifiche. Baretti chiusi entro l'una di notte fino a giovedì, alle 2 venerdì, alle 3 sabato. Residenti scontenti. Il Mattino, la prima pagina di Napoli: fine vita, i vescovi campani dicono cure palliative, no suicidio. Via al confronto in regione, stop della Chiesa, più assistenza domiciliare. Il governatore Fico: la legge serve, ma spazio al dialogo e all'ascolto. Andiamo a vedere il Corriere del Mezzogiorno, ci spostiamo in Puglia. In apertura: Bari a luglio vola con un 14% in più, in aeroporto addio sbarre per le auto. Dati estivi mai visti nello scalo di Palese, varchi con le telecamere, nasce anche l'area di sosta free. L'acciaieria a centropagina: altro prestito per salvare l'ex Ilva. Dal governo 100 milioni a garanzia della fabbrica. Giorgetti dice lavoriamo alla cessione. Oggi intanto il confronto con sindacati. Intanto i giudici ordinano la chiusura dell'altoforno in 90 giorni. La Repubblica all'edizione di Bari: guerra dei clan, la madre al figlio, fermati o finirai al cimitero. Fai dall'interno degli striscioglio, 2 arresti per gli agguati di aprile, appello della mamma al proprio ragazzo ferito, non verrò a piangere sulla tua tomba, e arriva l'allarme della procura. E chiudiamo con le pagine sportive. Intanto la notizia più importante è quella che riguarda la nazionale e la Gazzetta dello Sport: l'Italia da rifare, caos azzurro, Malagò vuole Mancini, Pirlo si sfila, Maldini e Leonardo si dimettono,
dopo appena 16 giorni salta il progetto tecnico. In pole l'ex CT che lasciò tra le polemiche. E in alto invece il calciomercato, Inter ecco Stones, colpo a costo zero, il difensore ad un passo, biennale da 4 milioni per l'inglese ex City, frenata Romero chiede troppo. Il Corriere dello Sport, tutto da rifare, Pirlo bocciato, Maldini e Leo si dimettono, Mancini favorito su Conte. E per quanto riguarda le notizie di calciomercato, difesa Napoli avanza Badiashil, in uscita dal Chelsea il DS Manna lavora al prestito per il francese. Ed è tutto con la rassegna stampa, domani nuovo appuntamento, tra poco con noi Paolo Corazzon.

0: Kiss Italia. Meteo.
1: Buongiorno Ida, una buona giornata agli amici di Kiss Kiss Italia. Da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ci attendono giornate da piena estate nelle regioni meridionali, con sì magari di tanto in tanto anche oggi qualche nuvoletta di passaggio, ma senza grandi conseguenze. Ma soprattutto attenzione, siamo in attesa di una nuova intensa ondata di calore sull'Italia. Interesserà anche il sud nella seconda parte di questa settimana, a partire soprattutto da giovedì, e spostandoci verso il weekend, ahimè, temperature che nelle zone interne torneranno a sfiorare anche i 38-40 gradi. Per sapere a questo punto quanto caldo farà proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 6 agosto, 4 Magnum classici algi da vari gusti a 2,99 euro. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro, a soli 79 centesimi.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
5: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
6: Il Colosseo è made in Italy. La Gioconda è made in Italy. La pasta, la mozzarella, il parmigiano sono made in Italy. La musica è made in Italy. Pino Belmonte è made in Italy. Dal lunedì al venerdì, notizie e curiosità per raccontare le eccellenze del nostro paese. Made in Italy, dalle 10 alle 13 su Radio Kiss Italia.
7: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
8: Prima di partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di non tornare più. Radio Kiss Italia.
7: Più musica, più emozioni,

Beh, l'Italia è rimasta fuori dai mondiali, li abbiamo guardati in TV e insomma hanno avuto anche un buon ascolto, bisogna dire, c'è stata Laura Pausini a rappresentare il nostro paese durante proprio la finale di questa competizione, e parliamo proprio di nazionale. Ma ragazzi, ma come vogliamo definire questo pasticcio che si è creato in appena 17 giorni? Doveva essere il momento della rinascita, la rinascita anche piuttosto veloce, e invece che cosa è successo? Abbiamo visto cose inenarrabili, con le dimissioni poi ieri anche di Leonardo e di Maldini. Quindi oggi alle 12:30 Giovanni Malagò sarà al Consiglio federale e quindi proporrà il nome di Roberto Mancini. È un nome che lui fin dall'inizio aveva proposto, quindi pregusta già il ritorno a Coverciano, cosa che insomma da 40 giorni lui auspicava. Roberto Mancini è già pronto, ha rifiutato ben 4 ingaggi da squadre internazionali per poter vestire di nuovo il colore azzurro, e ha anche chiesto scusa per aver abbandonato la nazionale per andare in Qatar nel 2023, e quindi è tutto pronto, cioè lui è a disposizione. C'è un però: la Serie A non è tanto d'accordo, la Serie A vorrebbe Antonio Conte, c'è un'intera cordata. Perché? Perché l'obiettivo è anche quello di togliere dal mercato degli allenatori disponibili proprio l'ex azzurro, l'ex Napoli, quindi evitare che possa finire nelle mani della concorrenza. Insomma, ci sono ancora delle correnti molto particolari che vanno in senso contrario, e vedremo che cosa accadrà alle 12:30, perché poi bisogna in qualche modo proseguire con questa rinascita, con questa ricostruzione. Una brutta figura, un pasticcio, un caos? Bah, insomma, vedremo nel corso della giornata cosa e quale notizia arriverà. Intanto Gianna Nannini con Marrakesh.

0: una nuova versione, questa America, grande successo di Gianna Nannini insieme a Marracash.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: La canzone che stiamo per ascoltare è diventata un manifesto dell'epoca, degli anni 70, di tutti quei movimenti di giovani che cominciavano ad invocare la libertà, uno zaino in spalla e via. Loro sono i Nomadi, questa è Io Vagabondo.

0: sono altro che Lucio.
1: Volevo essere un duro, Lucio Corsi su Radio Kiss Kiss Italia. Antonio ci scrive a proposito di questa affair nazionale, le solite italianate. Vabbè, intanto aspettiamo, capiamo cosa succede nel corso della giornata. E restiamo in azzurro, perché mancano pochi giorni alla festa del centenario del Napoli, e sarà una festa, quella del 1° agosto, molto particolare, con un bel po' di eventi che confluiranno poi in Piazza del Plebiscito. E da domani, a partire dalle 15, sarà possibile prenotare uno dei 20.000 biglietti messi a disposizione dei tifosi, del pubblico, insomma, che vorrà partecipare a questo show. Quanto tempo ci vorrà per polverizzarli? 2 secondi. L'ingresso poi nella piazza avverrà da Piazza Trieste e Trento e da via Cesario Console. Ecco, quindi da queste arterie si confluirà poi in Piazza del Plebiscito. Solo 20.000, perché è un evento molto importante, quindi dalla conferenza di sicurezza fatta insieme poi al prefetto, ai vari responsabili dell'ordine e della sicurezza, ecco, si è arrivati a questo numero. C'è anche Alex Britti, questa è la sua Gelido.

senza lupo con niente, ci avviciniamo alla conclusione della prima parte della nostra mattinata insieme. Il vostro buongiorno, i vostri messaggi al 347 49 00 29. C'è Malika Ayane, senza fare sul serio. Check.

0: Ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Giorgia Meloni ha presieduto il Consiglio dei Ministri per gli interventi sul costo dei carburanti. Meno di 20 minuti per il sesto provvedimento, che riguarda solo il gasolio, con uno sconto di 17 centesimi al litro che durerà fino al 6 agosto. Un secondo intervento è previsto con la riunione di governo di martedì prossimo. Una risposta che non risolve il problema, ma è tempestiva e responsabile, ha commentato la Premier. Il Consiglio dei Ministri si è occupato anche dell'ex Ilva, confermando lo stanziamento di un'altra tranche del prestito da 100 milioni per assicurare la continuità operativa dell'azienda durante la fase di cessione. E ieri Giorgia Meloni ha anche visitato a sorpresa i cantieri TAV di Chiomonte insieme al ministro dell'interno Piantedosi e al capo della polizia Pisani. La Premier ha girato un video in cui mostra i danni dell'assalto di sabato scorso e conferma che lo Stato non si tirerà indietro. In Val di Susa controlli a tappeto tra i partecipanti al campeggio No TAV. Oltre 800 le persone identificate e 4 quelle fermate sono antagonisti e arrivano dall'estero. La procura di Torino indaga per devastazione, ma non si escludono ulteriori contestazioni. I danni potrebbero superare il milione di euro della prima stima. Medio Oriente, c'è attesa per la visita del premier israeliano Netanyahu oggi alla Casa Bianca. Discuterò con il presidente Trump di tutte le questioni all'ordine del giorno, in primis l'Iran, ha anticipato il primo ministro, ribadendo che l'obiettivo di Tel Aviv è garantire la sicurezza di Israele. Trump fa sapere che gli Stati Uniti sono impegnati in trattative molto approfondite con l'Iran, ma aggiunge: se non avranno esito positivo torneremo a una risposta militare molto dura. Intanto gli aiuti dello Yemen, alleati di Teheran, hanno rivendicato attacchi a impianti petroliferi in Arabia Saudita. Torniamo in Italia con la cronaca. A Codroipo, in provincia di Udine, è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo in un campo. Accanto a lui trovate una tanica di benzina, un accendino e una bottiglia di acido muriatico. Gli inquirenti non escludono alcune ipotesi, dal gesto estremo all'omicidio. Un trentenne egiziano aggredito con un cacciavite alla stazione di Via Collatina a Roma mentre cercava di difendere un amico durante una rapina è morto dopo 8 giorni in ospedale. L'aggressore è un 28enne gambiano arrestato grazie ai video delle telecamere di sorveglianza. Ora dovrà quindi rispondere di omicidio. Siamo allo sport con il calcio. La nazionale è ancora alle prese con la scelta del nuovo commissario tecnico. Dopo il passo indietro di Andrea Pirlo per le polemiche sui legami con la Russia, il presidente federale Malagò è al lavoro per trovare il nome giusto, mentre il ministro dello sport Abodi ha parlato di brutta figura. Intanto Maldini e Leonardo, che avevano caldeggiato la scommessa Pirlo, hanno lasciato la nazionale. Oggi a Roma il Consiglio federale. I favoriti per la panchina sono Roberto Mancini e Antonio Conte. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.

0: Radio Kiss Italia presenta Il treno delle otto con Ida Di Martino.
1: Alle 8 in punto di questo martedì, ultimo martedì del mese di luglio, attenzione, noi siamo pronti per dare il via al nostro viaggio di oggi. Benvenuti a bordo, cari passeggeri. Anche questa mattina ci occuperemo di vari argomenti, ecco, per esempio le ferie. C'è una percentuale, una quota di italiani che si sente in colpa quando deve andare in ferie, ma non è il tuo caso, Angelo Zella, ne parleremo tra poco. Ora Cesare Cremonini.

0: Signori, siamo noi Made in Italy, Enke, Marken, Cremon, Serena Brancale, The Colors, c'è qualcun altro? Alzi la mano, Angelo Zella per questa canzone che si chiama Partenope. Eccoci qua pronti per partire con Made in Italy stamattina. Voglio aprire la nostra trasmissione, perché è nostra, la mia, ma soprattutto la vostra. Tant'è vero che Tobia subito ha scritto non appena abbiamo cominciato, che bello, grazie. E scriveteci, fateci compagnia, 347 49 00 29. Stavo dicendo, voglio aprire la nostra trasmissione parlando di una cosa che mi sta a cuore, mi sta a cuore in questo periodo. Uno dice il disastro della nazionale, ma no, figurati, abbiamo fatto già una brutta figura, la benzina che aumenta, ma no, aumenterà ancora di più, ma figurati. Voglio parlare di Striscia la Notizia. Striscia la Notizia, raramente noi parliamo di televisione, però vale la pena di spendere un po' di parole per questo programma che da 38 anni ci ha fatto ci ha accompagnato per 38 anni, quindi gran parte della nostra vita. Questo programma è inventato, come sappiamo tutti, da quella mente geniale di Antonio Ricci, programma il TG satirico, programma intelligente che è stato cancellato prima dai palinsesti Mediaset e poi oggi è notizia anche da tutti i social di Mediaset, quindi è stato cancellato definitivamente. 38 anni di storia di un programma che ha fatto la storia della televisione, cancellato. Per quale motivo? Perché, signori, in Italia funzionano i telequiz, il quiz, come diceva Totò, i Totototi all'epoca, mi ricordo, in un famoso film, appunto per contrastare la concorrenza di un quiz sulla Rai. Canale 5 ha preferito mettere un quiz e cancellare un pezzo di storia della televisione italiana. Cosa ne pensate? Aspetto un vostro WhatsApp.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

messo il dito nella piaga. La canzone si chiama Che fastidio. E allora stiamo parlando di televisione, in particolare Striscia la notizia che sparisce definitivamente anche dai social, non solo dalla televisione. Cosa ne pensi?

non andavo a portare in mena a Fregene, ma tanto per dire. Signori, siamo noi quelli di Made in Italy e stiamo parlando di televisione, in particolare di un programma che personalmente mi sta molto a cuore, mi stava a cuore, ma resterà sempre nella mia storia, perché ha fatto la storia della televisione italiana. 38 anni di Striscia la Notizia, cancellati in un solo colpo, non solo dai palinsesti televisivi ma addirittura anche dai social. Quindi viene cancellato definitivamente questo programma satirico che parlava e sparlava a volte di tante cose, di tante persone, perché la televisione sta cambiando, sta andando in un'altra direzione. Infatti, se andiamo a vedere i programmi più visti in assoluto in Italia negli ultimi tempi, a parte il Festival di Sanremo, ma quello capita una volta all'anno, d'accordo? Come Natale e Capodanno, i programmi più visti sono, guarda caso, Affari Tuoi su Rai 1. È un quizzerello, come sappiamo tutti, La Ruota della Fortuna, che a volte si chiama anche La Ruota dei Campioni, su Canale 5, laddove c'era Striscia la Notizia. Poi andiamo a vedere C'è Posta per Te, scorro ancora la classifica dei programmi più visti, troviamo Eurovision Song Contest, Temptation Island, che non ho mai capito che cosa sia, va bene, lasciamo perdere, e Tu sì che vales, e mi fermo qui. Quindi è questa la televisione italiana, Striscia la Notizia. Purtroppo per Striscia la Notizia non c'è più posto nella televisione italiana. Voi cosa ne pensate? 347 49 00 29, ma guardate anche voi questi programmi? No, ditemelo.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
6: Pronti, partenza e stop! Sono le 13 ed è arrivato il momento della pausa pranzo. Stacca la spina e rilassati. Fai il pieno di energie con ingredienti tutti a chilometri zero. Buona musica, notizie e voglia di stare insieme. Metti in pausa la giornata e interagisci con noi. La tua pausa pranzo è con Sara Lotta su Radio Kiss Kiss Italia. Tutti i giorni dalle 13 alle 15 e il sabato dalle 13 alle 16.
7: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
8: Ti brucerai, piccola stella senza cielo. Ti mostrerai, ci incanteremo mentre scoppi in volo. Ti scioglierai dietro una scia, un soffio, un velo. Ti staccherai perché ti tiene su soltanto un filo, sai.
9: Radio Kiss Kiss Italia.
7: Italiani.

0: un giro con te.
1: I bellissimi di Kiss Italia.
0: Siamo nella 1987, quando nel gioco della pallacanestro da noi in Italia non c'era ancora il tiro da tre punti. Antonello Riva stabilisce il record di punti in una sola partita. Era la partita Italia-Svizzera, ne segna 46 di punti. Di quell'anno 87, Luca Carboni.

detto me. Fulminacci il cucciolo, Carmela, un abbraccio, anche lei ci sta ascoltando. A proposito, tra poco leggeremo un po' dei vostri pensieri su questa situazione di Striscia la Notizia, cancellato questo programma dai palinsesti ma anche dai social Mediaset. Cosa ne pensate? Aspetto i vostri pensieri.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.

0: Ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olli e Giuli, la canzone si chiama Questa Domenica. Chiudiamo la prima parte di Made in Italy dedicata interamente a Striscia la Notizia, che come sappiamo tutti da qualche mese ormai non fa parte più dei palinsesti Mediaset, ma da oggi anche sui social Mediaset è stato cancellato, il programma non esiste più. Per quale motivo? Non si sa. 38 anni di storia della televisione italiana che, beh, finiscono così, con un click, perché basta fare click per cancellare le cose dalla rete. Allora, ci vogliono sottomessi al loro potere, prima l'attacco al report, poi Striscia la Notizia e noi cosa facciamo? Niente, muti come dei pesci. Raffaele ci scrive al 347 49 00 29, poi Franci che ce lo dice in dialetto, in realtà dice ci sono solo scemenze in televisione, altro che telequiz, altri programmi inutili come I Uomini e Donne, Grande Fratello, Temptation Island, eccetera eccetera eccetera. Poi ancora, buongiorno Pino, non hai menzionato tra i programmi più visti anche L'Eredità, anche quello, ma il filone lo stesso. Sentiamo un audio che è meglio, dai.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Chissi Italia, grazie per quello che ci fate ascoltare. Grazie. Rispondendo alla vostra domanda, sì, io voglio dire che l'unico motivo per cui hanno eliminato, sì, questo programma, sì, e sarebbe Striscia la Notizia, evidentemente questo programma dava fastidio a qualcuno o a più di qualcuno, perciò lo hanno eliminato. Questo è l'unico motivo in cui io credo, perché succede purtroppo in Italia sempre così. Buona giornata e buona grazie.
1: Buona giornata a te, Giorgio. Giorgio, quindi Giorgio insinua qualcosa di politico sotto questa scelta, politico o comunque di qualche altra natura. Signori, così abbiamo salutato definitivamente e abbiamo dato l'addio a Striscia la Notizia, ma come ne pensa, cosa ne pensate voi? 347 49 00 29 WhatsApp.

0: questa è la canzone di Anna. Mauro invece non crede in nessun complotto politico per la cancellazione di Striscia la Notizia, dice è solo un fatto di ascolti, di share. Più si vede un programma e più va avanti.
1: Vino per la mia città ed il vento soffia forte, mi sono lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Quelli che furono i Maneskin ormai. La canzone si chiama Torna a casa. Tra poco invece Trebi Meteo e l'aggiornamento del caldo, immagino. Ma prima anche John Tile.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Nuova forte ondata di caldo africano in arrivo e sarà la più intensa dell'estate 2026. Quindi avremo questo robusto e caldo anticiclone che si allungherà dal Nord Africa fino al Mediterraneo centro-occidentale e andrà a raggiungere prima le regioni centro-settentrionali. Dopo avremo invece il coinvolgimento anche delle regioni meridionali. Ultime note instabili per la giornata di martedì, poi il sole tornerà protagonista assoluto da nord a sud, con fatta eccezione per qualche temporale di calore a ridosso soltanto però dei rilievi a inizio agosto. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.

vivere le loro vacanze. In particolare ci sono alcune famiglie che da circa 121 anni di volta in volta vanno sempre lì. Sono stati premiati dal sindaco in persona in qualità di ambasciatori di Riccione nel mondo, perché è forte il legame con questo territorio, è lì che c'è stato il primo bacio per tanti di loro, è lì che qualcuno ha trovato moglie, marito, è lì che forse si è pentito, non lo sappiamo, però insomma è un fatto molto molto curioso. Anche lo stesso ombrellone per 50 anni, noi ce la faremmo ad andare per 50 anni nella stessa spiaggia? Non lo so, mi viene un po' d'ansia.

Mimi Odi su Radio Kiss Kiss Italia, parliamo di vacanze, stessa spiaggia, stesso mare o cambiare di volta in volta, è un dilemma e ognuno ha veramente la sua strategia tutta personale. Tra un po' anche spazio ai vostri messaggi, intanto ascoltiamo Niccolò Fabi.

Sal Da Vinci, poesia su Radio Kiss Italia, buon pomeriggio, ciao Tobia, buona pausa pranzo anche a te, benvenuto ad Aldo, benvenuta anche a Matilde, a proposito insomma di queste famiglie che sono state premiate a Riccione per i loro 121 anni di fedeltà alla stessa spiaggia, sono stati premiati in qualità di ambasciatori di Riccione, del turismo nel mondo. Lei dice una cosa insomma molto singolare, addirittura per soli 2 anni è stata in vacanza nello stesso posto. Tra l'altro Lampedusa, che è una piccola isola così preziosa, è davvero un paradiso terrestre, però dice: devo confessarti che il primo anno meraviglioso, il secondo un po' una certa fatica nel ripetere anche determinati rituali, nel rifare le cose che si sono fatte l'anno precedente, quindi lei opta per un cambiamento. Il discorso stessa spiaggia stesso mare per Matilde non va bene. C'è anche da dire una cosa: a meno che non sia proprio la tua casa, non sia proprio il tuo posto, cercare di riprodurre quella che è stata una esperienza unica come un viaggio in un determinato posto, forse non viene mai bene, non so, è come quella famosa minestra riscaldata, mi dà un po' questa insomma l'idea e la sensazione. Sei tu la mia città, noi torniamo alla musica con i Negramaro. La strada.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
1: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
0: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Italia sì, Italia no.
6: Se alle 3 del pomeriggio è sempre troppo presto, troppo tardi per fare qualsiasi cosa, ci pensa Radio Che Schizzi Italia ad eliminare ogni dubbio. Con musica, notizie e un po' di sana leggerezza ti condurrò senza stress fino all'ora in cui potrai goderti la serata.
7: Italia sì, Italia no. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18. Su Radio Che Schizzi Italia.
6: Con me, Maria Silvia Malbone.
8: Radio Che Schizzi Italia te le fa cantare.
9: Abbracciami più forte, perché pochi sono forti. Si tutto tempo che passate il tempo perso, si può rimanere, non esiste niente più. Abbracciami stanotte, non mi voglio ricordare. Se sto tempo che passate tempo per si può rimanere non è...

0: Loro sono un classico, gli articolo 31.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E anche questo è un classico, canzone del 1979 cantata da Francesco De Gregori con Lucio Dalla. Come è nato il testo, come è nata questa emozione? Durante un pranzo tra Lucio Dalla e Ron del 1978. Riascoltiamo Ma come fanno i marinai?

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.

0: Già, io sono di nuovo qua. La canzone di Vasco Rossi presta un assist perfetto a Roberto Mancini, perché l'annuncio di questi ultimi minuti che è stato dato dal presidente della FIGC Malagò, Roberto Mancini, è il nuovo CT della nazionale. Torna a casa dopo la fuga di qualche anno fa, la ricordiamo bene tutti, però insomma, dai, un figlio prodigo che torna alla base, torna alle radici. C'è una notizia non ancora invece ufficiale che riguarda il direttore tecnico designato, che dovrebbe essere Ranieri. In ogni caso, a breve conferenza stampa in cui verranno chiariti tutti i punti, quindi possiamo finalmente dire abemus CT dopo tutto quello che è accaduto in questi giorni, dal rifiuto di Pep Guardiola, passando per il disastro Pirlo, per chiaramente il passo indietro che poi in mattinata hanno fatto anche Maldini e Leonardo. Insomma, ci siamo, adesso manca solo proprio tutto il resto, manca la squadra, manca insomma la voglia e la forza di rimetterci su, però abbiamo il nome. Andiamo, possiamo ascoltare un po' di musica.
1: Sei partita via.

0: uccelli, ecco come saranno. Ma comunque, al di là di questo, vengono fuori sempre delle curiosità ogni volta che c'è un tema caldo. E adesso, insomma, vi portiamo in un paese che si chiama Scapegnies, più o meno vicino Rotterdam. Siamo nei Paesi Bassi, perché in qualche modo questo paese è diventato famoso soprattutto nelle ultime ore per una vicenda legata proprio alle banconote in euro che attualmente circolano in Europa. Questo perché i ponti che sono raffigurati sui tagli che noi abbiamo dai 5 ai 500 euro, soprattutto i 5 noi abbiamo, insomma, questi ponti in realtà non esistono. Sono stati voluti in questa maniera dalla Banca Centrale Europea perché non si voleva favorire nessuno stato dell'Unione in particolare. Allora cosa ha fatto un architetto? Robin Stamm, qualche anno fa, una quindicina di anni fa, ha pensato di tradurli in ponti reali, quindi quei 7 ponti raffigurati esistono realmente oggi e sono stati trasformati appunto in delle strutture che si possono visitare. Ovviamente è partito un turismo proprio legato a questa curiosità di vederli dal vivo.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: E tutta vita anche quella che sta vivendo Holly, perché insomma in queste ore si trova in Sardegna, notti brave in Costa Smeralda. Che bellezza. Benvenuti amici, buona pausa pranzo, ritorniamo al 1999 perché mi piace.

0: Bene.
1: Elettra Lamborghini su Radio Kiss Italia, questa era Bam Bam Bambina, una canzone che comunque lascia intendere un lato molto, no, aggressivo di Elettra Lamborghini, che invece pare sia una cucciolona. Da un'intervista rilasciata in questi giorni rispetto al suo rapporto col marito DJ Afrojack, insomma la situazione è molto chiara: i due amano stare sul divano, come non essere d'accordo, amano molto anche fare i puzzle insieme. Anche questa è una cosa che mi trova molto, insomma, in sintonia, perché una volta scoperta la passione per il puzzle, scopri anche che è un'attività manuale che in qualche modo ti fa evadere mentalmente, perché tu t'accanisci sul fatto di non trovare i pezzi giusti. Quindi, lontani dai ritmi frenetici, però di tutto questo discorso la cosa che più mi ha colpito è che tra di loro vige una regola ferrea, cioè questa è la vera chiave per poter portare avanti il matrimonio. Tanti impegni, tanti festini, perché chiaramente tutti e due esponenti della musica, del mondo musicale, ma la regola è questa: mai essere separati per più di 8 giorni, cioè dopo 8 giorni devi tornare a casa, e in quegli 8 giorni comunque mi devi chiamare più volte durante il giorno, anche con delle videochiamate. Perché 8 non lo so, magari 7, sai, la settimana, non lo so, comunque volendo possiamo seguirla anche noi questa regola: mai separati.

0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Da Euronic Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Come te, non c'è nessuno.
4: Ma come si permette?
3: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
4: Ah, i miei supermercati di fiducia.
5: E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
3: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
6: Radio Kiss Kiss Italia.

0: Zaza.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Riascoltiamo una canzone di Claudio Baglioni di un album del 1990, si chiamava Oltre, e la storia è un poema epico che viene sviscerato e raccontato attraverso le varie canzoni. All'interno dell'album è proprio contenuto il poema che fu scritto dallo stesso Baglioni. Questa è Dagli il via.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
4: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Madame, con l'eccezione su Radio Kiss Kiss Italia. Buon pomeriggio, benvenuta Francesca, ci sei?
1: Ah, sì.
0: Eccoti,
1: sono.
0: Ciao, ti abbiamo disturbato, che facevi?
1: Sto lavorando, centro estetico.
0: Ah, ecco, lavori in un centro estetico e noi resteremo in questo ambito. Noi ogni giorno consegniamo delle sorprese, oggi devo dire abbastanza singolare, perché insomma ho capito che tu sei il capo di questo posto di lavoro. E chi è che secondo te ti ha fatto una sorpresa?
1: Non ho idea, in realtà.
0: Ok, allora vado subito al sodo. Intanto, dove stiamo chiamando, Francesca? Di dove sei?
1: Campagna?
0: Provincia.
1: Noi ascoltiamo tutti i giorni, in realtà.
0: Ah, vedi che bello. Provincia di Salerno, perdonami, no?
1: Sì,
0: ok, perfetto. Dunque, il messaggio che è arrivato per te dice questo: è bellissimo collaborare con te ogni giorno. Ho un mal di testa. Ah, scusami, ripeto da capo: è bellissimo collaborare con te. Ogni giorno ho un mal di testa diverso. Ho iniziato a volerti bene. Spero che questa relazione duri tanto tempo. Lei è Tania, credo, una delle persone.
1: Collaboratrice.
0: Sì. Che voleva sorprenderti, evidentemente molto legata.
1: Infatti,
0: a te.
1: È riuscita.
0: Da quanto tempo collabora con te?
1: 8 mesi.
0: 8 mesi, quindi è arrivata da poco. Evidentemente c'è un clima molto bello, molto familiare.
1: Sì, ci troviamo molto bene.
0: Che cosa le dici? Approfitta di questo momento per salutarla, se ti va.
1: Sì, dico che anch'io la voglio bene e che l'aspetto al lavoro.
0: L'aspetto al varco, dai, oggi però un caffè prima di cominciare.
1: Esatto.
0: Francesca, un abbraccio, buon lavoro, continuate ad avere Radio Kiss Kiss Italia come colonna sonora delle vostre giornate.
1: Sempre.
0: Grazie di cuore.
1: Grazie.
0: E questa canzone è per te, Senza Tucca, di Gigi D'Alessio e di Geolier. Ciao.
1: Ciao.
2: Sì, tu

E per il momento lasciamo tutto e andiamo via, ma in realtà c'è chiaramente la nostra Maria Silvia Malbone a tenervi compagnia per le prossime 3 ore su Radio Kiss Kiss Italia. La canzone di Mario Venuti è meravigliosa, Fortuna si chiama. Domani alle 13, se vi va, ci ritroviamo per rifare pausa pranzo. Ci riposiamo, dai, intanto. Baci baci da Sara Lotta, grazie a Giovanni Sorrentino che si è occupato della regia. Tra un attimo anche gli amici di 3B Met.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Radio Kiss Kiss Italia, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore cieli risulteranno in prevalenza sereni sulle regioni meridionali, salvo per un po' di instabilità sulla Sicilia e un po' di variabilità anche sulla Calabria. Giornata di domani ancora con qualche fenomeno sparso sulla Sicilia, specie sulle coste occidentali e settori interni, con la possibilità di qualche fenomeno localmente a sfondo temporalesco. Per il resto invece splenderà il sole, clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con punte tra i 30 ai 35 gradi e venti deboli con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Italia sì, Italia no, con Maria Silvia Malvone.
1: Martedì dell'ultima settimana di questa stagione di Italia sì, Italia no, ben trovati da Maria Silvia Malvone e Gianni Sorrentino, la parte tecnica. Salutiamo anche la nostra Maggie Sardelletto che ha curato la redazione di questa giornata e come sempre ringraziamo Sara Lotta per la sua pausa pranzo. A proposito di Sara, si parte con una canzone di Pino Daniele che lui dedicò proprio a sua figlia. Benvenuti.

Vaccini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana, una nuova ondata di caldo sta investendo i nostri territori. Oggi c'erano circa 37 gradi a Napoli, che è la città in cui si trovano gli studi Radio Kiss Italia, e purtroppo, come abbiamo spesso ricordato, con il numero degli incendi boschivi in aumento durante i mesi più caldi, sapere come comportarsi se magari vediamo un incendio o se ci troviamo ad affrontare un rogo può fare la differenza, perché in queste situazioni è fondamentale agire e farlo anche rapidamente, però senza esporsi a rischi. Questo è chiaro, bisogna allertare subito i soccorsi, allontanarsi in sicurezza e seguire alcune semplici regole. Tutto questo può contribuire a salvare vite umane e a limitare i danni. Quindi ci sono un po' di indicazioni che sono state diffuse: se si notano fiamme o anche solo una colonna di fumo in un

qualcun altro abbia già effettuato la segnalazione. Poi ci sono ancora un po' di indicazioni che magari vi daremo, perché magari quando ci si mette in viaggio appunto si notano queste colonne di fumo, piccoli roghi che magari all'inizio possono sembrare innocui, ma che poi potrebbero trasformarsi in incendi molto pericolosi.

così, con la Pesce di Martino, sesso e architettura su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Biagio Antonacci, un grande classico della sua discografia, Iris.

Blanco Los Angeles su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Estate, la chiamiamo bella stagione, ma porta con sé qualche problema, no? Come gli incendi boschivi. In questo caso stiamo parlando di questo: se ci si imbatte in un rogo, una colonna di fumo, vi abbiamo già detto, bisogna chiamare il 112, che è il numero unico di emergenza europeo, oppure il 115. Poi durante la telefonata è fondamentale mantenere la calma e descrivere con precisione la posizione del rogo, quindi indicando il comune, la provincia, eventuali punti di riferimento visibile e ogni altro particolare utile a localizzare l'incendio. Quindi non interrompere la chiamata finché non è l'operatore a concluderla. Poi allontanarsi subito dalle fiamme, questa è la priorità assoluta, e mettersi al sicuro, evitare la direzione in cui si muove l'incendio. Per questo la Protezione Civile raccomanda di non dirigersi mai sotto vento, cioè nella direzione verso cui il vento sta spingendo il fuoco, che è chiaramente il principale elemento che lo fa propagare. Se non si può fuggire, questa è un'altra cosa importante suggerita dalla Protezione Civile, bisogna sdraiarsi a terra in una zona priva di vegetazione dove non possano svilupparsi nuove fiamme. Quindi questi sono un po' i consigli da tenere presente. Adesso Andres Divisio e lo dice lei.

0: Vivi la tua Kumeya Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Kumeya, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Kumeya, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su kumeya.it.
1: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Come te, non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
2: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
3: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty, e grande te, certo. E che offerte! Fino al 6 agosto, 4 Magnum Classici Algi da vari gusti a 2,99 euro. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro, a soli 79 centesimi.
2: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pistenza Totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo. E a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
7: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
8: So che in amore le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rose rosse per te ho comprato stasera, e il mio cuore lo sa cosa voglio da te.
9: Radio Kiss Kiss Italia.
7: Musica italiana.

Paprika su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Prima di ritornare indietro nel tempo, un invito a voi, quello di scriverci al 347 49 00 29.

0: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Un inno alla libertà, al viaggio, ma anche all'istinto di esplorazione che accomuna tutti gli italiani visti come navigatori coraggiosi. Un'accoppiata vincente che si è ripetuta anche in tempi recenti, quella tra Umberto Tozzi e Raff, Gente di Mare.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio: dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.

Piero Mancino, Piccoli Miracoli su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Ormai esistono feste di ogni tipo per celebrare qualsiasi cosa e se pensavate che l'unica firma costosa all'interno di un'aula di tribunale fosse quella legata agli assegni di mantenimento, l'ultima tendenza del mercato degli eventi di lusso vi farà in qualche modo ricredere, perché è direttamente da oltreoceano, ma è successo anche già in Italia. Sbarca la moda del divorce party, ovvero la festa di divorzio concepita per celebrare in grande stile il ritorno alla vita da singolo, quindi quello che un tempo era un tabù, perché magari qualcuno aveva paura dello stigma della separazione, del fallimento, oggi si è trasformato in un'occasione di rinascita, divertimento e anche, diciamoci la verità, ostentazione sociale. A intercettare per primo questo business in forte ascesa sul territorio nazionale è stato un noto professionista dell'intrattenimento e volto di spicco anche della movida notturna della capitale. Secondo questo esperto, le richieste di organizzazione sono aumentate, quindi coinvolgendo un pubblico facoltoso composto inizialmente da stranieri, soprattutto russi, statunitensi e britannici, ma che adesso ha visto una massiccia partecipazione di clienti italiani. Quindi feste che vengono pianificate con la stessa cura maniacale che si riserverebbe a un matrimonio. Cioè, quanto costa? Vabbè, ce lo portiamo nella terza ora. Poi voglio dire, la libertà si può celebrare anche in modo più economico, perché già di per sé è una cosa preziosa.

Lupo niente su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di questa moda che sta spopolando anche in Italia, naturalmente arriva dall'America. Le feste di divorzio, soprattutto riservate a persone facoltose, quindi tra poco diremo quanto costano, però magari facciamo venire qualche idea per una festa di divorzio e di ritrovata libertà più economica. Intanto 347 49 00 29 il numero per scriverci tramite WhatsApp.

Merck e Cremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Abbiamo parlato di queste feste di divorzio, quindi ci siamo lasciati così prima della fine della prima parte di Italia sì Italia no, che stanno tanto spopolando in Italia, rivolte principalmente ad un pubblico facoltoso, perché le tariffe di partenza si aggirano, cioè proprio come matrimoni, ma che si fa, sui 150 euro a persona per gli invitati, considerando che le liste degli ospiti superano frequentemente il centinaio di partecipanti, il conto finale della serata può facilmente lievitare oltre i 15.000 euro complessivi, quindi includendo catering stellati, open bar illimitati. Gli organizzatori propongono spesso strutture ricettive che sono provviste di camere private per continuare la serata in libertà, quindi alternando cene d'elite, spettacoli anche un po' provocatori, animazioni audaci. Insomma, questo trend, secondo gli operatori del settore, è destinato a diventare un'abitudine fissa per esorcizzare il tramo emotivo della separazione attraverso la condivisione pubblica di un nuovo inizio. Invece salutiamo chi si sta attrezzando già con delle bomboniere speciali per evitare che un matrimonio fallisca, in questo caso Monica e Maurizio da Pozzoli, che hanno mandato anche le foto di questi bellissimi oggetti praticamente a forma di corna, no? Che è un gesto tipicamente scaramantico. Sono veramente molto belle queste bomboniere, complimenti. Siamo partiti con la seconda ora di Italia sì Italia no. Ci sono anche Paola e Chiara con

Soli a Milano su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Abbiamo parlato brevemente di questa ricerca che è stata condotta sul ballo su Partner di Tango Argentino, che ha dimostrato che se ci si connette in 200 millisecondi proprio i cervelli si allineano completamente. Quindi abbiamo chiesto a voi qual è la cosa che più vi connette al vostro partner. 347 49 00 29 per dircelo tramite WhatsApp. Il comandante con questa bella canzone rock pop del 1998, Luna per te, OL apostrofo una.

J-Ax Ippi-Yayo, però anche no, su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Qual è la cosa che maggiormente vi connette al vostro partner? Salutiamo Maria che dice viaggiare e ballare salsa, molto molto bello. Nicola invece dice condividere proprio la tavola, il cibo, il buon cibo. E poi salutiamo anche Alessia che dice il senso dell'umorismo. Ma che bella cosa, bellissime risposte. Se volete continuare c'è sempre il 347 49 00 29. Laura Pausini ci accompagna verso una piccola pausa con Le cose che non mi aspetto, poi ci ritroviamo per l'ultimo blocco di questo appuntamento con Italia sì, Italia no.

0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
2: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Kiss Kiss Italia.

0: Scelte stupide, Fedez e Clara.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Una canzone bellissima che mette insieme tre grandi, Fossati, De André e De Gregori, pubblicata nel 1988 nell'album La Pianta, descrive il viaggio e il desiderio della gente del nord Italia verso la libertà, la Liguria e il mare, questi posti davanti al mare.

Francesco Cavalli, Summer Funk su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Elisa con questa bella canzone del 2010. Caspita, già 16 anni. Ogni tanto facciamo i conti per capire quanto il tempo passi velocemente. Anche se non trovi le parole, poi una più recente Ti sento di Bob Sinclair e Mattia Bazar.

ti sento su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Parliamo di sbadigli. Molto spesso associamo lo sbadiglio ad un momento di noia, quindi se siete convinti che sbadigliare di continuo sia una reazione ad una conversazione poco brillante, appunto una giornata noiosa, dovreste ripensarci, perché secondo un nuovo studio la risposta del corpo a uno sbadiglio ripetuto non ha molto a che fare con appunto il numero di ore che hai passato ad annoiarti, ma con il numero di ore che hai dormito la notte precedente. Semplicemente si sbadiglia perché si ha sonno, e proprio un'esperta di medicina del sonno è stata chiara: una persona realmente riposata non ha bisogno di nascondere lo sbadiglio dietro la mano, perché parliamoci chiaro, è anche una cosa poco estetica, perché la frequenza di questo gesto può essere semplicemente un indicatore della qualità o della scarsità del riposo. Quindi attenti a questi segnali, perché dormire bene è la vera medicina preventiva. Quindi la prossima volta che fate uno sbadiglio, che facciamo uno sbadiglio ogni 10 minuti, magari non è colpa del collega noioso o del film lento, potrebbe essere il corpo che cerca di attirare l'attenzione. Io se sbadiglio è perché sonno, perché qui è impossibile annoiarsi con tutti i colleghi e l'aria divertente che si respira in studio.

0: Alessio Falanga qui accanto a me, pronto per Ma il cielo è sempre più blu per le prossime due ore. Grazie a Gianni Sorrentino, alla parte tecnica, Maggie Sardelletto in redazione. Grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di trascorrere questo pomeriggio con me. Tanti baci da Maria Silvia, a domani, ciao!
1: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci

0: ultime notizie.
1: Ben ritrovati con l'informazione, apriamo con la politica internazionale. È durato circa un'ora alla Casa Bianca l'incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky. Il leader di Kiev è arrivato questa mattina per discutere del sostegno militare americano. Al centro del colloquio il rafforzamento della difesa antibalistica e della cooperazione strategica tra i due paesi. Zelensky ha ribadito che la priorità resta la sicurezza dell'Ucraina e il raggiungimento di una pace duratura. E dopo Zelensky tocca a Netanyahu. Il premier israeliano è arrivato alla Casa Bianca per incontrare il presidente Donald Trump e Trump è tornato ad alzare i toni nei confronti dell'Iran. In un'intervista ha definito questo un buon momento per un accordo, ma ha avvertito che in caso contrario gli Stati Uniti sono pronti a colpire Peacock Mountain. Trump ha inoltre dichiarato che il premier israeliano Netanyahu vuole mantenere il coinvolgimento americano nel conflitto con Teheran e ha ribadito che lo stretto di Hormuz è sotto il controllo degli Stati Uniti, assicurando che l'Iran non potrà mai dotarsi dell'arma nucleare. E in Giappone si aggrava il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito la prefettura di Kumamoto. Crolli, incendi ed esplosioni hanno devastato diverse aree, mentre il cedimento di un centro commerciale avrebbe causato numerose vittime e decine di dispersi. Circa 300.000 persone sono state evacuate, revocata l'allerta tsunami e nessuna anomalia è stata segnalata nelle centrali nucleari della zona. Passiamo all'Italia, sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva dopo il confronto tra governo e sindacati a Palazzo Chigi. Dal 4 agosto partirà un tavolo tecnico con Regione Puglia, Comune di Taranto e organizzazioni sindacali per individuare soluzioni che garantiscano il rilancio dello stabilimento e la salvaguardia dei livelli occupazionali. L'esecutivo punta anche al coinvolgimento di nuovi investitori. Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi all'interno del parco di divertimenti di Gardaland. Il rogo ha interessato un'area che era chiusa al pubblico per alcuni lavori di manutenzione in corso. Dopo un primo intervento delle squadre di soccorso del parco, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. In Romania un massiccio attacco informatico ha paralizzato il sistema catastale nazionale, bloccando compravendite, immobiliari, mutui e le attività di migliaia di notai. Il responsabile, noto con l'alias Built to Brick, avrebbe cancellato dati e credenziali dopo il rifiuto delle autorità di pagare un riscatto. Le indagini sono in corso per ripristinare i sistemi e verificare l'entità dei danni. Chiudiamo con lo sport. La Federcalcio ha scelto Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha parlato della migliore scelta possibile. In attesa della firma ufficiale prende forma anche il nuovo Club Italia con Claudio Ranieri, direttore tecnico, e Gabriele Oriali vicino al ritorno nel ruolo di team manager. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.

0: sempre noi a rendere il cielo più blu.
1: Il cielo è sempre più blu.
0: Il cielo è sempre più blu anche in questo martedì 28 luglio. Buonasera ad Alessio Falanga, resteremo insieme fino alle 20. Con noi regia c'è Gianni Sorrentino, arriva Cesare Cremonini. Logico.

Sorry, scusa, lo siento, sono i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Comincia un nuovo martedì sera insieme, ma il cielo è sempre più blu come Alessio Falanga, Gianni Sorrentino in regia. A proposito di scuse, io amici e amiche vi devo dire questa cosa, è più uno sfogo, più che altro, vi devo raccontare cosa è accaduto questa mattina. Allora, già si sa che con questo caldo è molto difficile dormire bene, fare un solo sonno bello per intero, ci si alza spesso. Questa notte sono riuscito a dormire benino, però c'è stato un piccolissimo problema. Esattamente alle 8 di mattina il mio vicino di casa ha deciso di attivare il suo trapano per trapanare qualcosa, non si sa cosa, ma di sicuro è certa una cosa: erano le 8 di mattina di un'estate calda, infuocata. Ma puoi tu attivare il trapano e cominciare a trapanare cose? Ecco perché poi ovviamente ho detto vabbè, adesso finirà. Lui non ha finito, quindi ho deciso di alzarmi io e dire vabbè, dormirò un'altra volta, comincio a fare quello che devo fare. Quindi, parlando di vicini di casa, ora non so se voi vivete in un condominio, se vivete soli e quindi siete più tranquilli, però parlando di vicini di casa, che devo dire la verità comunque ho un buonissimo rapporto con tutti, è successo mai qualcosa che vi ha fatto infuriare nel senso buono della parola, che ricordate proprio, che resta lì impresso nella mente? Stiamo parlando ovviamente di vicini di casa, quindi in questo momento potete raccontare l'aneddoto e anche magari che cosa volete riferire al vostro vicino di casa. 347 49 00 29 per dircelo tramite WhatsApp. Arriva Annalisa con il suo brano Ragazza Sola.

0: anche tu protagonista su Radio Kiss Kiss Italia. Canta la tua canzone italiana preferita. Chiama lo 081 59 05 555. Lascia il tuo messaggio nella nostra segreteria telefonica e ti riascolterai alla radio. 081 59 05 555. La tua voce, la tua musica del cuore in onda su Kiss Kiss Italia.
1: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
2: Gente come noi che non sta

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.